L'assenza era sotto i bicchieri scolati sul marmo. Il richiamo formicola ancora nel grano. Le lucciole